Adura mi, ma jota sasso. Ore mi, ma jota sasso. Esi mi, ma jota sasso. Ope mi, ma jota sasso. Chosi ti mo lo, ma jota sasso. Isi ti mo si, ma jota sasso. Ore ti mo give, ma jota sasso.